osso di nuovo, gli osso di nuovo, gli osso di nuovo. Bombaya, they say, Anajin. Bombaya, they are Umovida.